0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Il che parte e comparte sta
2: in todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 100.3.